0: imae iao e nago ni kinume imae
1: iao
0: e nago toni kade iao e nago ni kipete imae
1: iao
0: e nago ni kipate imae ki banjo di mami nango